dentro, vedi? Papo una anch'io, ma vedi, anche così, e così. You don't have no condition there. Papo una, I'm gone. Right on, 250, take care, 250, 147, right on, right on.